sparita. Al mezzo della nozze, il tigre divora la sposa. Aveva fabbricato la sua ghiottina per mettere fine al soggiorno. Orrore, malore, sadismo, follia uccidaria.